0: Playing Malta's greatest hits.
1: Malta's greatest hits.
0: Bay Easy 100.2.
2: Buongiorno Pier. No, il mulo dal mostang, giornata taiba, a de gemohra. Buongiorno il colato.

0: Easy Breakfast with Pierre Cordina
1: on Bay Easy 100.2.
2: Buongiorno Cordina, faccio lì, Habib, ho del coraggio.

0: parte da sei dall'altro lato. Buongiorno del John.
1: Buongiorno Pier.
0: Buongiorno John.
1: John Borg. Tradizionale capricciosa.
0: Capricciosa.
1: Onze della nave peperoni.
0: Dai.
1: Ah, hafna che sei svero, dai, bino hafna scelti, ma ordinario fa la rigone di
0: Diana. Ordinario. Speciale John, speciale, te va sapia, sapia, capricciosa sapia per preferire.
2: Era Iena ma tan con fresta non demna alle stesse vada capricciosa.
0: Ora capricciosa, amello.
2: E manco ne dare un bot e bedele.
0: Avventurosa.
2: Una bettona o il caponata.
0: Avventurosa.
2: Isa capricciosa. Ligi fedeia.
0: Le si per frigge, io per frigge.
2: È una barra capricciosa da giovani.
0: Viva il capricciosa, insomma, Anna, da l'ordinità capricciosa. E menti, c'è l'ordinale che lo ma lei, lei ha visto ottara televisione, lei lascia, oh, tutti colci, ah, già batli da scena, mi ha il pizza favorita te, canamel, group order, e batli, fo, dissa, dissa, zero, dissa, we had, zero, zero, nine. E batli.
3: Easy breakfast
4: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you.
5: Din il-ġimgħa fl-Lidl ifranka bil-kbir ma' super offerti. Mil-ħamis, koxox ta' t-tġieġ, 2 kilo u 450 gramma għal 6 euro u 99 centesimu. U 3 pizza margherita ta' 300 gramma l-waħda għal 4 euro u 79 centesimu. Lidl, more to value.
6: Elevate your style with Massimo Dutti. Timeless tailored pieces designed for effortless sophistication. Perfect for any occasion. Enjoy an unparalleled shopping experience at Shoreline Mall Smart City in the Point Slima.
7: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
8: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.